0: credenza del cale nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
0: Cessate di scherzare, odio al cielo.
1: E io giuro alla terra, non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali sono queste vostre belle, se han come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangiano come noi, se

0: la sorte mi un po' ridere.
1: Aspetto, ditemi per riderti un piano.
0: E se toccar con mano, oggi dico che come l'altre son.
1: Non si può dare.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 zecchini.
1: E 1000 se volete.
0: Parola.
1: Bravissima.
0: E un cenno, un motto, un gesto. Giurate di non farvi tutto questo alle vostre

in diavolo a dir che i nostri sposi ritardano a venire. Sono già le sette.

0: attacco come te morti.
1: Feriti?
0: No.
1: Ammalati?
0: Neppure.
1: Che cosa dunque?
0: Al mar sì, al campo, ordina.

0: sì, andar conviene, ove il destino, anzi il dover vi invita. Io ben vi avvita.
1: Per un sol momento.
0: Del vostro reggimento già è partita la barca. Raggiungerla conviene, coi pochi amici che su regno più lieve.

Non son cattivo comico, non guarda. È concertato loco, i due campioni di Cipria e di Marte mi staranno attendendo, or senza indugio raggiungerli conviene. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente è la più presta a cangiarsi d'umore. Oh, poverini, per femmina giocare 100 zero.

che vanno i due credovi sposi com'io loro commisi a mascherarsi. Pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Destina, quella furba potrebbe riconoscerli, potrebbe rovesciarmi le macchine. Vedremo.

0: parte, a parte del segreto. Eccellente il progetto! La sua camera è questa. De Spinetta!
1: Che notte!
0: Oh, De Spina mia, di te bisogna...

0: prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri, ora ancora tu sai.
1: So tutto.
0: Orben,

0: fai questo? Siete pazze, care le mie ragazze, volete sollevare il vicinato? Cosa avete? È nato!
1: Oh ciel, è rosa! Uomini in casa nostra!
0: Che male c'è?
1: Che male?

0: Marco Don Alfonso!
1: Caro, bella improvvisata!
2: Li conoscete voi?
1: Se li conosco, questi sono i più dolci amici.

0: aspettate, per carità, ragazze, non mi fate più far trista figura.
1: E che pretendeste?
0: Nulla, ma mi pare che un pochino di dolcezza al fin son galantuomini e

0: sapere un poco la cagion di quel riso
1: e cospettaggio.
0: Non mi pare che abbiam giusta ragione,
1: il mio caro padrone.
2: Quanto pagar volete a monte e la scommessa?
0: Pagate la metà.
2: Pagate solo 24 zecchini.
1: Poveri innocentini,
0: venite qui, vi voglio porre il ditino in bocca.
1: Avete ancora il coraggio di fiatare?
0: Avanti sera ci parleremo.
2: Quando volete.
0: Intanto, silenzio e ubbi.

0: due sono va via.
1: Brava, questa è prudenza.
2: Bisogna impuntigliarla.

correte al giardino, le mie care ragazze. Che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto. Fate presto, correte!

tutto deponete sopra quel tavolino e nella barca ritiratevi, amici.

0: anziché no.
1: Chi so, signor Cosenti?
2: Certo, certo, son belli, han più foglie che frutti.
1: Quei viali come sono leggiadri, volete passeggiare?
2: Son pronto, cara, ad ogni vostro accesso.
1: Troppa grazia!
0: Eccoci la francherisi.

0: danzeggiamo anche noi.
1: Come vi piace? Ahimè!
0: Che cosa dici?
1: Io mi sento si male, si male, anima mia, che mi par di morire.
0: Tantissimo! Sarà morrivo su di me, che bestia!
1: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi, e fuoco si mangi belli amorosi.
0: Sarò meglio, Cairo, guardami un poco fresco.
1: Ingrata, voi burlate, in intanto io mi moro. Sono spariti, vediamo solo.
0: E mio non fate.
1: Io mi moro, crudele.

0: mia sensibile anima.
1: Eppur un dubbio, parlandoti a quattro occhi, non saria mal se tu l'avessi.
0: Come?
1: Dico così per dir, avrei piacere d'indorarmi la pillola.

0: udite, fior di ligi a Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna,
2: caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Mi pare che una sposa mancar possa un Guglielmo, un picciol calmo,
1: un vano per lodarmi se facciamo tra noi.
2: Tu vedi, amico, che un poco di più merito.
0: E anch'io lo dico.
2: Vi darete 50 zecchinetti.
0: Volentieri, pria però di pagare, o che facciamo qualche altra esperienza. Abbiate pazienza. Infin domani siete entrambi miei schiavi, a me voi deste parola da soldati di far quel ch'io dirò. Venite.

0: Cosa ho veduto? Cosa ho sentito mai? Carità, silenzio! Mi pelle la parla! Mi graffere la pelle! Non è come correndo le stelle! Quella fior di ligi, la Penelope, Artemisia del secolo! Ricorda, assassina, furfante, ladra, calagna!
1: Lasciamo sfogare!
2: Ebbene,
0: dov'è?
2: Chi? La tua fior di ligi.
0: La mia fiore

0: Botto di più meno. Cessa! Cessa di tormentarmi! In una via piuttosto studiando di castigarle sonoramente.
1: Io so qual è. Sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte.
2: La cremuta in cui il capo.
0: La porta dell'inferno.
1: Onde restate cerimi in eterno.
2: Mancheranno forse donne ad uomini come noi.
1: Non c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faranno se ciò per queste. In fondo voi le amate queste vostre carnacchie spennacchiate.
0: Ah, purtroppo,
1: purtroppo. Ebbene, pigliatele come le sono. Natura non poteva far l'eccezione, il privilegio di creare due donne d'altra pasta per i vostri bei musi. In ogni cosa ci vuol filosofia. Venite meco di combinar le cose, studieremo la maniera. O che ancora questa sera doppie nozze si facciano. Frattanto un'ottava ascoltate.